0: massimo cavaliere, anche la giraia. E a voi mondeggiere, non parli come Giorgio Brinquet, la pialava, chi la c'è?
1: Pensa a te, Seguirer, te trompa a quei paire.
0: A quei paire, io ti dico, quei che la fai la bureio. Va a vedere che la vai a sapere come...
1: Ah, possibile.
0: Come lei è l'ondo, capi?
2: Che io ho il sopra di danza, potete andare uno, senza un po' tu esi tu.
0: E voilà. E per quello, allora, poi che la bureio, perché la fa che tu avviò, vabbè?
2: Lui va.
0: Voilà.